0: do vai sai tu, desporte arcando, tai soro mio.
1: Amore mio, dove sai tu? Ehi, kya ga rahi?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
1: aise nahi ga ke sunaunga.